ti l'ho fatta. Hai postumi ti lo scindres messami. Men det stiger en sol som et mektig symbol.